avilidos pensende a su ricatto, in costo da esumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Questo brutto a emigrare in pianura, proservare su magro capitale dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murga ne pro su principale, ma dai siverro e dai sanada mala si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

Unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a canno la raggiunta s'intesa. Sordelega orda es assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sorbezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sus progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè da nas armanos, e narana, custa sì che è valentia.